0: L'amore in città e c'è un profumo di donne. Dai, dai. Come la Sofia Lore o la Ornella Vannoni, Ornella Muti,
1: sparate a Dioles,
0: la Monica Bellucci,